Drugari! Ciao, Drugari! Ciao, Drugari! Ciao, Drugari! Ciao, Drugari! Majka mu stara. Ciao, Drugari! I ciao, Malek, vidimo se! Sretan 1. maj!